0: Scusi, è sua la macchina per il fuori del contrafile per fare gli accesi della capota? La macchina appena aperta sul scotolo con la gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!